0: not touch your button.
1: Energy Radio.
2: Bona, mordiamo solo solo. Sponsor,
3: sponsor. Ha.

0: Chance, I represent all the Energy Radio presenters. I love y'all.
1: Energy Radio.
2: Bona, mordiamo solo soldi. Ha! Ha! Ha! Ha!